0: piace, mi piace così.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio is Sport Radio.